Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Kiss Kiss.
4: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
5: La musica più bella.
6: Kiss Kiss.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: notizie virali e tanta ironia. Dal 31 agosto il pomeriggio ricomincia così. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss con Alfio e Gio.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a €495,20. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
3: Kiss, kiss.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: goditi l'alba dell'estate. Da lunedì 31 agosto, quella di Max Foli e la Leti torna a suonare su Radio Kiss Kiss. I mattinieri, dalle 5 alle 7.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima. Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.

0: Ogni sera ha una sua colonna sonora, quella giusta, della musica più bella che ti accompagna fino a casa. Dal 31 agosto torna Portami a casa Kiss Kiss con Rita Manzo. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Pelo Show, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere, Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Con il fuorituto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

fatto.

0: Allenarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Kiss Kiss.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
4: La musica più bella.
5: Kiss Kiss.
4: Suona solo

0: Yes, con Owner of a Lonely Heart 1983, il nostro History Kiss.
1: Andiamo subito in redazione, c'è per noi Cecilia Conscioni con gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura, violento sisma di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, almeno 132 morti e circa 600 i feriti. Centinaia di palazzi distrutti, crollati ponti, strade e infrastrutture danneggiate. Oltre 2.700 le persone disperse che si cercano sotto le macerie della zona più devastata dal terremoto. Il Dipartimento del Chocó sulla costa del Pacifico, dichiarato lo stato di calamità nazionale. Coprifuoco a Cali e Pereira per prevenire saccheggi e agevolare le operazioni di soccorso, schierato l'esercito. Alla Colombia la solidarietà dell'Italia, il cordoglio per le vittime dalla Premier Meloni, dei presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, e dalle forze politiche di maggioranza e opposizione. La Farnesina fa sapere che per ora non risultano nostri connazionali tra le vittime. Medio Oriente, ancora nessun progresso tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura di Hormuz, che resta chiuso al traffico navale, anche se Trump afferma che le forze americane controllano lo stretto. Il presidente torna a minacciare Teheran: possiamo decapitare la Repubblica Islamica, siamo pronti a colpire in qualunque momento. Veniamo in Italia. Ha trascorso la prima notte nel carcere romano di Rebibbia Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai Siegfrido Ranucci, del quale è amico. Secondo il giudice voleva crescerne la popolarità e accelerarne un'ipotetica ascesa in politica. Tra i due però non ci sarebbe stato alcun accordo. Indagato da oltre un mese, Lavitola ha sempre respinto le accuse. Avrebbe incaricato il suo tuttofare camerunense Clesio Gomez Tavares, anche egli destinatario di ordine di arresto e latitante all'estero,

0: di organizzare l'attentato lo scorso ottobre davanti a casa del giornalista Pomezia. La bomba che ha distrutto due auto è stata piazzata da quattro di piccolo calibro, tutti arrestati a luglio. La cronaca: si è presentato spontaneamente ai carabinieri il 22enne che domenica ha travolto e ucciso con l'auto un uomo di 28 anni mentre era in sella alla sua bicicletta Ugento nel Leccese. Il giovane ora indagato per omicidio stradale ha raccontato di non essersi fermato a prestare soccorso perché convinto di aver urtato un animale o una pietra. Lo sport atletica: buone notizie ma anche qualche delusione dalla prima giornata degli europei di Birmingham. L'Italia fa doppietta nel getto del peso: oro a Leonardo Fabbri, argento a Zane Bayer, mentre Zain Abdosso non va oltre il settimo posto nella finale dei 100 metri donne. Nel salto in lungo maschile, Bene Inzoli in finale con la miglior misura nelle qualificazioni, 8,34 m, mentre Furlani è costretto a ritiro per un infortunio muscolare. Oggi in gara i big da Tamberi, tra poco nelle qualificazioni dell'alto, e stasera Nadia Battocletti nei 5.000 e Marcel Jacobs nei 100 metri. Nuoto: agli europei di Parigi Alberto Razzetti vince l'argento nei 400 misti, chiude i piedi del podio invece la staffetta 4x200 stile libero uomini. Approdano in finale Simona Quadarella negli 800 stile, Sara Curtis nei 100, Martin Enghi e Cesaruolo nei 100 rana. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa a tutti.
1: Certo che Radio Kiss Kiss, e noi siamo sempre qui in diretta dall'acquaparco. Ma loro non vogliono condividerlo perché insomma si lamentano,
2: ma
1: che stanno
2: non
1: male
2: è un bellissimo
1: po'.
2: Selfie perché ma io perché? Io chiederei agli ascoltatori, quando vi taggano in qualche storia o qualche post dove non state propriamente bene, voi mettete soltanto un cuoricino, commentate o siete costretti a ricondividere in quella foto Benedetto Infusino agli occhi chiusi, io sto una smorfia orrenda, tu stai bene? Ovviamente tra le 10 foto fatte hai scelto quella in cui
1: tu stai
2: bene.
1: Ma quindi non la condividi? La lasci
2: assolutamente
1: lì così?
2: No, condividiamo

0: Portugal The Man, prima ancora Shania Twain e Samurai J, la tripletta delle 10. Buongiorno a tutti da Marta e Benny, state ascoltando Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 di Corigliano Rossano. Saremo insieme a voi, qualora lo vogliate, chiaramente fino alle 13.
1: Dunque, come dicevamo prima, capita di essere taggati in foto in cui non si sta proprio benissimo. E allora si reagisce in maniera differente. Tu reagisci malissimo, sei esagerato, ma ci sono quelli che chiedono di cancellare immediatamente la foto, quelli che semplicemente non condividono e amen, e quelli che condividono tranquillamente nonostante non stiano benissimo. Chi se ne frega, voglio dire.
0: Ma no, il punto è un altro, Marta. Il punto è un altro. E chiaramente siamo in un momento storico, ora non è che voglio dire le solite frasi fatte, ma dove l'apparenza conta più della sostanza. Quindi ormai l'immagine che noi diamo attraverso i social è addirittura più importante per qualcuno rispetto all'immagine vera che si dà. Quindi è fondamentale per molte persone, ma non per solo per chi fa l'influencer o prova a farlo, no, certo. Ma in generale, insomma, no? È triste, ma è la verità. E tu in questo sei cintura nera, perché tu hai una foto con 2-3 persone, tu zoomi su te stessa, esatto. Se tu stai bene, sì. Che l'altro stia con gli occhi, addirittura sì. Una foto che tu non è una storia. Hai pubblicato un post in cui io ero con il lato B mezzo fuori.
1: Non me ne sono resa conto, sì, no, non l'avrei fatto e può succedere. Va bene, comunque ognuno reagisce a modo proprio, però effettivamente bisognerebbe guardare tutti gli elementi nella foto prima di pubblicare.
0: Ecco, tra poco si gioca con Canzoni Sott'acqua, prima però...
1: La musica più bella, c'è Dito nella Piaga con Businessman.
2: Kiss Kiss, Play Summer.

0: Alessia che ci scrive: la mia amica, se mette una foto in cui sta male, dice ti blocco, ti spammo e ti cancello pure. Io lo faccio con mia sorella, quando la vedo col cellulare in mano scappo sempre perché è pericolosissima.
1: Hai detto cellulare in mano?
0: Yes.
1: Ok, allora cellulare alla mano, però non modalità foto né modalità video, ma modalità WhatsApp, registratore vocale. Cioè fate conto di star per inviare in questo momento una nota vocale a Radio Kiss Kiss. Per chi non avesse il numero ancora salvato, ve lo dico adesso lentamente: 347 490 0042. Questo perché giochiamo con canzoni sott'acqua.
0: C'è una canzone che vi faremo ascoltare adesso che a un certo punto andrà sott'acqua. È una canzone famosissima, voi dovete cercare di ricordare perfettamente le parole, ma dovete anche riuscire a indovinare la metrica della canzone. Quindi la canzone a un certo punto va sott'acqua, si ferma, voi dovete cantare quella parte e dovete cercare di trovarvi con la parte in cui la canzone riprende a cantare, quindi riemerge dall'acqua. Dovete farlo nel momento stesso in cui la canzone parte, quindi adesso
1: in questo momento. È una canzone di della Goggi che abbiamo cantato tutti ed è tornata in auge anche quest'anno, in quest'estate, come tormentone assoluto. Quindi alzate il volume della vostra radio o autoradio se siete in auto, già pronti col ditino sul microfono per registrare il messaggio vocale. Iniziate a cantare con la Goggi e poi cantate anche quando la Goggi andrà sott'acqua. Adesso, così.

Kiss a te, che qualche anno fa non sapevi proprio cucinare, ma ora prepari dei piatti squisiti. Kiss a te, che quando tuo marito ha l'influenza si lamenta troppo, ma te ne prendi comunque cura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E abbiamo fatto ascoltare una canzone che improvvisamente finiva sott'acqua, Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Dovevate cantare la parte appunto sott'acqua. Vediamo chi c'è riuscito.

0: una. E però. Oh!
1: Se. Per innamorarti basta un'ora.
2: Sì.
1: Che fretta c'era.
2: Ci credo in te.
1: Maledetta primavera.
2: Dolore.
1: Dai. Che fretta c'era. Ah. Se fa male solo a me.
2: No, fa male anche a qualcun altro. Fa
0: no,
2: male.
0: Ma
2: fa
0: non
2: male.
0: È brava, dai.
3: Per innamorarsi basta.
2: Bravo,
3: un'ora.
2: Vedi com'è.
3: Che fretta c'era. Maledetta primavera.
0: Okay.
3: Che fretta c'era.
2: Il finale?
3: Lo sai tanto andare.
2: Che? Staccata, staccata, staccata. Ma abbiamo il premio Ugo Ladoro che assegniamo ad Antonino.
4: Per innamorarmi basta.
2: Antonino.
4: Che fretta c'era, maledetta primavera. Che fretta c'era, se solo a me.
2: Non so Antonino dove aveva le mani nel mentre incideva questo messaggio vocale, ma complimenti Antonino, sentiamo l'originale.

0: Forse abbiamo fatto male anche a qualcun altro, ma non ci frega niente. Questa canzone che è ritornata molto in auge, utilizzatissima anche per i video su TikTok, è intramontabile.
1: Anche i party, sai, aperitivi, si riportano questi classici tormentoni italiani. In questo caso, Marta, posso offrirti questo giro di salsa?
0: Sì, se magna? Se magna,
1: no,
0: mia
1: mamma, se magna. Se baila, un, dos, tre.

0: Gazza con Magnetic nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Ogni canzone porta con sé, ci lascia qualcosa dentro, soprattutto per il testo, e c'è un appello lanciato da alcuni prof che ci sentiamo di rilanciare anche noi, ovvero di inserire i testi di Francesco Guccini nelle antologie di scuola, cioè leggere e studiare Guccini a scuola, studiare i suoi testi, perché le sue canzoni possono collocarsi tranquillamente nel panorama poetico del Novecento. Anche Cesare Cremonini ha rilanciato questa idea attraverso una storia in cui ha ricordato il maestro Guccini, e affinché le sue canzoni possano essere studiate nelle scuole insieme ai grandi poeti italiani. Ci sono prof che già lo fanno con Guccini e con De André, e pare che il metodo funzioni per le rime, per le figure retoriche, per alcuni passaggi importanti.
1: Ma ci sono tante canzoni, no? Parlavamo proprio di questo, che forse si potrebbero studiare a scuola perché hanno un testo che è davvero magari una poesia, come ad esempio Benedetta Infusino diceva Celentano con l'albero di 30 piani, io dico Poetica di Cesare Cremonini. Ma quante altre canzoni secondo voi si potrebbero studiare a scuola, cioè, nell'antologia, perché effettivamente insomma ci sono dei testi meravigliosi.
0: Ecco, se tu fossi un prof faresti studiare quale cantante o quale canzone?

0: pop mondiale Katzai, scritto insieme ad Ed Sheeran, che esplora il contrasto tra l'immagine controllata che mostriamo al mondo esterno e l'energia libera.
1: Ecco, quella che mostriamo senza inibizioni quando nessuno ci guarda. Il disco si intitola Anymore.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo in un momento storico dove le parole sono importanti, fondamentali, strumento anche di menzogna o di violenza, tanto che alcuni prof hanno lanciato un appello, quello di inserire come materia di studio i testi poetici della discografia di Francesco Guccini. Se tu fossi un prof, invece, quale canzone faresti studiare ai tuoi alunni?
1: Io farei studiare di Francesco Guccini nelle scuole Il vecchio e il bambino, perché è una canzone spettacolare, è un ottimo insegnamento di vita per le nuove generazioni. Io sono del 97 e diciamo che mi ha insegnato molto quella canzone.
0: Sono d'accordo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno.
2: Io penso una canzone da far studiare a scuola, La guerra di Piero di Fabrizio De André. Un abbraccio da Fabrizio di Ventosa.
3: Ma ci sono tante altre canzoni, tanti altri artisti che hanno scritto delle canzoni che possono essere considerate delle vere e proprie poesie. C'è Yuri che dice: se fossi un professore farei studiare a scuola L'uomo volante di Marco Masini.
0: E per far capire quanto sono cambiati i tempi, c'è chi ci scrive che la prof di musica mise una nota perché in classe stavamo leggendo il testo dell'Avvelenata proprio di Guccini.
3: Oh, incredibile. Per fortuna in questo senso i tempi sono cambiati, ma noi vi facciamo ascoltare sempre e comunque la musica più bella, quella che suona sempre su Radio Kiss Kiss. Call Me Maybe.

d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.

Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19,

0: del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Kiss, kiss. Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Kiss Kiss.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss. Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su Iliad.it.
9: Kiss Kiss.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
13: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down! Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Chi mette la sveglia e chi aspetta i mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera Amo Essere Eccellente. Info su eurospin.it.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ha il suono della musica più bella. La notte vola.
1: J-Lo,

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Yes, yes. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Yes, yes.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Kiss, kiss. Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
8: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss. Kiss, kiss.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss Kiss.
1: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD anche per la tua casa.
1: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
2: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 euro in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: La notte vola. Prova a non ballare, se ci riesci.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica.

0: l'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a Pay Per View su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo. Arredissima.

0: soltanto un programma, è una community. È Daddy Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, con Marco e Raff.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

La notte vola, la colonna sonora delle tue emozioni.